0: Quell'occasione lì, in quel saltare lì, gli spartani durano la parte.
1: Un caffè per piacere.